Su kuro che lerim se ra su su kuro ni karm che che lerim jaro ka. Su su kuro ni karm keli che numin ngoto che dun lerima nor tawun kun pak gen tutun tsiring se kriso junja sumpa lama che pa tungsha chisha taso lukima ning tishi sameto imbur. Su su nis che hini ka sengyo ni su su nisin karm lenga che inji ka sengyo nor nuk su su nisin karm che che lerim poem of the day ka. Elite English School Tawang Zinda Sumka Changan Rinjin Durji Se Injika Nyanga Kyoro Sesameto Yimur Susanism Karma Chiti Che Nogor Pilim Eki Pilim Sesameto Yimur Nogor Us Lerima Pilim Bemisal Kak Samakashi Sanasa Lerim Apni Tarti Apni Lok Nogor Nup Susanism Karma Kalilanga Chesanasa Susanism Karma Kalilanga Che British Samacharning So then this is karma kini chiche regional news. Lirim kumi tarani no one of the nisi karma kini chile sasameto imur. So the kit che lirim purani hindi pilmikit. So the kini pesa che sport skin so the kini karma kini lenga che samachar sinya ning so the tugu che news at 9. So the tugu ni karma chila che no one of the lirim shukta che no one of the lirima kirche no banan hindi kajo sasameto imur. Susi tukunin karma chikoroche agishpani tawangku nukoruk lirimpa nang chasang tuikimur lenginang tata lirim seraka dishnupti